0: e che ne disse il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Via!

poi questa mia canzone più ti va dare. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila pure.